0: Cioè, sì, ti avevo, cioè, sì, mi dice che era. D'accordo.
1: Come è behind you. Over, come on. Located and released the PHP.
2: Jump forward, you can release them.